0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Los 40.
1: Los 40.
2: 96.5.
3: Hi, I'm Bebe Rexha and you're listening to Los 40, the concert radio station.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Los 40.
1: Los 40.
2: 96.5.
3: WY Records.